0: Recuerdos FM. Página web www.fmrecuerdos.com.ar. La radio de tus emociones.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai,